0: telefono! Telecrew! Telecrew, con me!
1: 你是谁？凯文，凯文，小黄人儿。凯文什么？小黄人儿。别逗了，你还有手下。所以我才落到这个地步。小老大，你听着，带上生肖石来圣弗朗西斯科找我，隔年间6680三十号，记住了。限你2天内来交换，否则永远别想再见到你的小老大。喂喂，啊，阿东，阿东，阿东，阿东。
0: Mi rimembri, allora, vedere voi e tutti la Grosso. Ah, calma, calma.
2: Povero Gru.
0: Sceriffo Francisco.
3: Durichetta Gru e San Francisco. Vamos.
4: E l'auto? Che manca l'uopo palapì? Bocca l'auto?
2: No, questa chietta le Gru. Come? Chietta le Gru.
5: Caisce 行动吧, 去把生肖石夺回来。 我们去找你了，各路先生，哈利路亚！
6: 让他粉身碎骨！

come stai ancora un pastizzi? Ah, aspetta. Dunque la mappa, dice Ferdan, quattro nopo dalla gru, e beh... Ah, beh, là! Allì, vabbò! Tangela, vieni!

0: situation. Voglio indicare o di mettere passare.
1: C'est bon, laissez-la passer.